la gira ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, ella salto tonera. Salta, salta, gira, gira ogni coppia cercova, già s'avanza, si ritira, e alla salto tonera. Già s'avanza, si ritira, e alla salto tonera. Serra, serra, con la bionda, con la bruna, ma quella, con la rossa, ma seconda, con la smorta, fermo sta.